0: y vive tu gente. Vive tu vida. Vive ahora. Vive feliz. Vive Radio.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.